0: Bad words?
1: We say no. Bad words or
2: no? No, you can't.
1: Yes,
2: go.
1: Yes, yes, yes.
2: Like
3: a Benson.
4: Benson, a maniac, Arsen, it got high, a maniac.
3: Heb je tegen mij of wat?
5: C'est ton fou, hein?
6: Aš tau pasakiau, blek, stoj į kampą, jeigu neatsistosi, aš nachui tave nupisu nuo vaizdo.
7: What is your problem? What is your problem? Abit kizak, au dozen kip, dozen kira, abit kizak, au dozen
3: kira. Che cazzo dici? Che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo.
4: Che cacchè, ne fosse tra ha. Ma perché
8: andà? Perché andà, chaval?
3: Non ca io te lo va a fanne. Kudro nu, mi stoppa, assiblift.
9: Gli avete tutti otto, coglio.
3: Non ti ho fatto.

0: di Cosmonauten FM, sessione streaming del fine settimana, dal 18 al 20 febbraio 2022, esclusivamente su minimalradio.de.
1: Ehi, ehi, ehi.